regina deve mentar. Deve l'Italia, la regina deve mentar. Sento mi piazza, quella ragazza, dico con quella, cerca me no. Regina, devi amantar, senza colore nella razzia, il minuetto, la follia,

0: mia agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente,
1: alla lontana un po'.
0: Vostra parente.
1: È mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vide terra, quanto